mente, ne terrò il mio stolto, vedi al ceffi di birro in ogni volta.

0: indugiar fino a notte mal sicuro. Temo del sole. La cappella meteorologo mal chiuso. O il campanetto che va lungi te campio la mia villa.
1: Venuta.
0: Ecco la chiave. Innanzi sera io vi

c'è sempre riglio corrente al pozzo del giardino. L'acqua in al fondo, ma a mezzo della canon dicio il varco, guida un altro solo rifugio.

rispetto! Eccellenza, il congiubio! Apprestate per il Tedeum! Or resta nuovo! E tu, la cruda di angolo, raccogli ogni traccia!

0: punto, entri in buon punto. O galantuomo, come andò la caccia?
1: Sono Ignazio Vaiuta, della signora.

0: Dite, dove dunque Ancelotti?
1: Non lo so,
0: ancora l'ultima volta, dov'è?

0: all'istante la voglio.
1: Occorre simulare, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Quest'uomo fido provvederà.
0: Ti m'assicuro.
1: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Sporetta, chiudi.

0: come avvenne nel palmieri, hai ben compreso.
1: Ho ben compreso.
0: Fa!
2: Voglio ancora chiederlo io stesso.
0: Che sia, le darei passo. Vada.